0: quanto arrabbio il serro con voi.
1: Spila, toma jugo, mandarina.
2: Mandarina!
3: No lo digan así.